Buongiorno a tutti e benvenuti al vostro appuntamento con la musica italiana. Io sono Angela Vitalone e sono negli studi della AVI Community Radio per portare nelle vostre case la bella musica italiana e qualche notizia interessante. Questo programma Musica Italiana, di musica italiana, appunto Musica Viva, va in onda ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e poi il venerdì pomeriggio la ripetizione dalle 2 alle 3. E io vi ringrazio tanto per il vostro affetto e per veramente seguirmi ogni settimana e godere la mia bella musica italiana. Comunque non ci perdiamo in chiacchiere, oggi tanta bella musica e allora andiamo avanti con la bella voce della Carrà e questa volta è Che Dolor. Vediamo un po' se riesco a farvela ascoltare.

Che dolor. Però immaginatevi un marito che cucina, che fa la spesa, che fa le pulizie di casa, sarebbe un po' comodo, che ne dite voi? Comunque, questo programma Musica Viva, come mi piace ricordare sempre, è sponsorizzato dal nostro gruppo tecnico che ogni anno mi permette di realizzare questo programma per voi. E poi voglio dire ringraziare anche tanto i nostri sponsor locali, perché senza di loro non potremmo veramente essere qui nella nostra stazione dell'AVI Community Radio. Quindi sono in tanti i nostri sponsor locali, io ringrazio tutti, ma questa mattina voglio ringraziarne uno in particolare. Voglio ringraziare la signora Jenny del negozio di Jenny Shoes and Fashion, come sapete è uno dei nostri sponsor. Voglio salutarla perché lei è da quando abbiamo iniziato il programma, la nostra stazione radio, quindi 22 anni fa, che ci ascolta veramente tutti i giorni. Infatti, ogni mercoledì mattina quando esco, se entro nel negozio, sento la nostra bella musica dell'AVI Community Radio. Quindi ringrazio la signora Jenny e ringrazio anche tutte le ragazze che ci ascoltano ogni settimana. Allora, dedichiamo questa bella canzone, la canzone è Il lato destro del cuore.

E lasciamo anche questa bella voce di Laura Pausini, un artista che a noi veramente piace tanto. Allora, vi dicevo quindi della nostra Avi Community Radio, che è da 22 anni che va avanti e come dicevo, la Community Radio non è solo una radio dove si può ascoltare tanta bella musica italiana, ma è una radio in cui si può stare tanto informati. E allora io vi ricordo sempre, se volete telefonare per mandare delle dediche o fare dei saluti, potete telefonare al nostro numero che è 972919165, ripeto 972919165, lasciate appunto il vostro nome e la vostra richiesta e noi proviamo ad accontentarvi. Ma se volete rimanere informati su che cosa succede nella nostra vita dell'Avi Community Radio, potete sempre guardare la nostra pagina del Facebook page. So che siete molto bravi a navigare sull'internet e vi piace sapere che cosa succede in questa piccola famiglia dell'Avi Community Radio, quindi mi raccomando, date un'occhiata. Come sapete, ci stiamo avvicinando alla nostra conferenza. Vi avevo già accennato che stiamo andando per la nostra conferenza annuale quest'anno al Geelong, e come sapete ci sono tre nomine per tre premi particolari per la nostra stazione radio, quindi speriamo quest'anno di tornare a casa con altri premi appunto per la nostra bella stazione. Nel frattempo ascoltiamo di nuovo la bella musica, andiamo indietro nel tempo, questa volta è Bella Ciao, vediamo un po' se ci aiuta questo. Vediamo se riusciamo a mandarle in onda.

Allora lasciamo anche questa bella canzone e ritorniamo qui negli studi. Allora adesso, mentre ascoltavo questa bella canzone, guardavo anch'io la nostra Facebook page e come sapete c'è una promozione al momento qui nella nostra stazione radio. Allora ci sono delle note di $50 che vorremmo dare in premio a tutti voi. Allora basta solo, per questo mese di ottobre, dovete solo mandare un messaggio al nostro numero di telefono che è 0426 307 199. Allora ripeto, 0426 307 199. Allora questa volta cosa dovete fare? Dovete semplicemente fare questo numero e mandare un messaggio e dire perché vi piace ascoltare la AVI Community Radio. Magari dite anche che tipo di programma vi piace ascoltare e poi il vostro nome col vostro numero sarà messo in un ballottaggio e il nome che sarà pescato vincerà le $50, la nota di $50. Quindi perché no? Basta solo mandare un messaggio. Allora in bocca al lupo a tutti voi. E vediamo ancora se la bella canzone ci accompagna. E questo è Il Mondo e piace tanto a tutti noi.

0: E io non so voi, però io ho avuto una grandissima settimana, ma anche un grandissimo weekend. Allora, come sapete, qui nella nostra parrocchia di Avi abbiamo celebrato la festa della Madonna degli Emigranti, una festa veramente che porta tanta gente a mostrare la nostra devozione verso la Madonna, ma anche il nostro appartenere a una comunità, anche se camminiamo da un paese diverso, veniamo da un paese dall'altra parte del mondo, però poi ci ritroviamo insieme in una sola famiglia. E io giustamente voglio ringraziare tante persone oggi, allora non scendo in nomi particolari, ma giustamente un grande ringraziamento al nostro vescovo George, che è venuto a celebrare la processione e la messa ed è stato in nostra compagnia durante il pranzo. Ringrazio anche il nostro parroco e anche lui, padre Mas, anche per lui questa festa degli emigranti veramente sta a cuore, perché anche lui è emigrante come noi. E voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato una mano ad organizzare questa festa, quindi il comitato della festa, e anche se è un comitato molto piccolo, però ci diamo tanto da fare. Abbiamo lavorato tanto e spero che veramente avete gradito questa bella giornata che vi abbiamo offerto. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno aiutato con il cibo. Un grande ringraziamento va alla signora Esther Italiano, che in cucina non la ferma nessuno. E veramente tante tante grazie, Esther, e anche tutti coloro della comunità filippina, dei Tongan e East Timorese, che veramente ci hanno dato una mano nel creare una bella giornata, ma soprattutto nel dare tanti colori. Infatti abbiamo visto anche con i loro balli hanno portato un qualcosa di nuovo, ma anche con le loro tradizioni e il loro cibo particolare, e anche con i colori che indossavano. Veramente hanno pennellato con tanti colori la nostra festa della Madonna degli Emigranti. Allora parlerò ancora un po' più di questa festa, ma adesso ascoltiamo una bella canzone e il titolo è Canzoni Stonate.
1: Canto solamente insieme a pochi amici.

Se prima vi dicevo di quanti bei colori abbiamo visto durante la nostra festa degli emigranti, allora abbiamo visto i colori che ci hanno portato dai paesi della isola della Tongan, abbiamo visto i colori delle bravissime ballerine delle Filippine, le ragazze filippine molto bravi con la loro dance, con la loro appunto il modo di ballare. Abbiamo visto anche la piccola Suliani ballare uno appunto delle loro canzoni tradizionali appunto di queste isole bellissime, e anche i ragazzi, come dicevo, East Timorese hanno fatto veramente un bel lavoro. Ma devo dire quest'anno anche noi italiani non ci siamo risparmiati. Allora quest'anno abbiamo avuto l'opportunità e siamo stati molto fortunati ad avere il bravissimo Tony Bandera a tenerci compagnia durante il pomeriggio. Allora lui con il suo strumento, che è veramente con delle note molto belle, ci ha tenuto compagnia e comunque ci ha fatto non solo ballare ma anche cantare. Ha cantato un po' di canzoni tradizionali, ci ha fatto sorridere, ma ci ha fatto tanto ballare. Io credo di aver ballato quasi tutte le canzoni che ha suonato per noi in compagnia veramente di tante altre signore. Mi ha fatto veramente molto piacere, quindi io ringrazio Tony Bandera per la sua disponibilità, per aver donato il suo tempo, la sua domenica libera per venire qui a Avi a tenerci compagnia con la sua bellissima musica. Quindi mando tanti saluti a Tony Bandera e lo ringrazio. E poi Tony mi ha fatto anche una confessione, mi ha detto che sua sorella mi ascolta durante il mio programma, quindi vorrei mandare anche un saluto a lei, la ringrazio, e magari chissà, magari un giorno ci incontriamo e ci presentiamo. Quindi tanti auguri anche e tanti saluti anche a lei. Allora, la canzone che vi faccio cantare veramente è scontatissima, non potevo non farvi ascoltare questa canzone, è la bellissima Calabrisella, e spero tanto che la cantate anche voi così come l'abbiamo cantata domenica insieme a Tony e il suo bellissimo strumento tradizionale.

Devo dire che è una cosa molto interessante. Come noi abbiamo appena celebrato la festa degli emigranti e si parla tanto in queste settimane di emigrazione. Stiamo sentendo appunto il nostro governo che sta facendo tanti tagli sui visti per entrare e soggiornare qui in Australia e sicuramente ci saranno delle polemiche sicuramente sui visti di working holidays o studenti o anche per i genitori, quindi anche per le residenze permanenti, e spero veramente tanto che i governi riescano a mettersi d'accordo e non solo a guardare la popolazione del proprio paese, però ad accogliere a braccia aperte comunque anche gli emigrati, come fecero tanti anni fa, come fecero con gli italiani negli anni 60, negli anni 40. Devo dire che, come ha detto il nostro bravo vescovo Domenica, l'importanza e la cosa importante sicuramente è il dialogo e il rispetto reciproco, perché noi che siamo qui in Australia riceviamo queste persone e quindi dobbiamo ascoltare e rispettare le loro culture, ma anche loro che vengono qui in Australia devono rispettare e dialogare con noi e comunque rispettare, come dicevo, la nostra cultura qui in Australia, le nostre leggi e i nostri modi di vivere. E mi ha fatto veramente ripensare tanto alla parola emigrazione o emigranti, e mi ricordavo che tanto tempo fa, mi ricordo ancora Frank era giovane quando mi ha dato questa lettera, non so se l'ha scritta lei o è un poema che ha trovato, ed era veramente, mi è piaciuto sempre, l'ho conservato ma ho dimenticato che cosa diceva questo poema, quindi lo voglio leggere a tutti voi, quindi un po' di pazienza. E dice così: pensiero per la festa della Madonna degli emigranti, qui Avi. Emigrare è una cosa dolorosa e difficile, vuol dire lasciare la propria famiglia, la propria casa e il proprio paese, le proprie abitudini, la propria chiesa. Tutte cose che sono tra le più care e più importanti della vita. Quando si arriva nella nuova terra, bisogna incominciare tutto da capo, ricostruire una casa, una famiglia, fare nuovi amici. Chi emigra deve anche imparare a pregare in un modo nuovo, conoscere una chiesa nuova e vivere la vita cristiana in un modo diverso, e tutto questo è difficile. Una cosa che noi emigrati, soprattutto italiani, abbiamo portato con noi nel nostro cuore e nel nostro animo è la devozione ai nostri santi patroni. L'italiano non sembra mai così contento come quando può festeggiare in terra straniera i propri santi e fare le processioni. Queste feste ci aiutano a ricordarci di Dio e ci aiutano a preservare la fede e a trasmetterla ai nostri figli. Non bisogna negare, tuttavia, che queste feste, per quanto belle e utili, guardano al passato. Certamente aiutano a vivere il presente e ad affrontare il futuro, ma sono feste che ripetono quello che si faceva nel proprio paese tanti anni fa. Oggi celebriamo una festa che non guarda al passato, ma che rispecchia la nostra vita di emigrati. Vorrei dire che non vi è una festa più adatta per noi come quella della festa della Madonna degli emigrati, appunto perché riflette la nostra vita. Anche la Madonna, Giuseppe e Gesù, ha visitato l'esperienza e ha vissuto l'esperienza dell'emigrato, costretto come furono di lasciare il proprio paese per cercare sicurezza in una terra lontana. Qual è la cosa più importante che Maria e Giuseppe portarono con sé? Beh, senz'altro fu Gesù. Anche per noi Gesù deve essere la cosa più importante della vita, e la Madonna oggi ce la ricorda e ce la raccomanda. Lei ci ricorda che chi ha Gesù può superare tutte le difficoltà, perché Lui è la vita, la verità e la vita. Preghiamo allora la Madonna perché ci conservi sempre nell'amore di Gesù. Preghiamo affinché possiamo sempre essere di buon esempio di vita cristiana ai nostri figli. Preghiamo anche per tutti coloro che sono emigrati, come pure per coloro che per ragione di salute non sono in grado di essere con noi. Preghiamo perché con la fede di Dio possiamo superare tutte le difficoltà che incontrarono. Allora, devo dire che tutte le storie di gli emigranti che sono venuti magari 60 anni fa, 50 anni fa, 40 o 30 o anche solo 10 anni fa, hanno tutti sentito lo stesso disagio e hanno avuto bisogno di appartenere a un gruppo e magari a una chiesa. E quindi io ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a organizzare questa festa degli emigranti, e l'appuntamento con questa festa sarà l'anno prossimo. Già ci siamo messi in moto, questa mattina già parlavamo con il nostro parroco di cosa fare nel 2027.
Comunque, andiamo avanti con la bella musica italiana e allora cantiamo Grazie perché e l'ascoltiamo veramente con tanto piacere.

E io voglio ringraziare veramente di nuovo, come questa bella canzone, appunto, grazie perché a tutte le persone che ci hanno dato una mano e che veramente ci danno una mano nella nostra parrocchia. Allora, adesso un invito che arriva appunto dalla nostra parrocchia, come sapete, il gruppo Parish Friends. Allora, questo è un invito a tutti voi che volete stare in compagnia con gli amici e magari prendere una bella tazza di caffè e magari fare qualche risata insieme, raccontare un po' della vostra storia. Allora, è una cosa nuova, abbiamo iniziato da poco, abbiamo dovuto cambiare il giorno. Di solito era il secondo lunedì del mese, invece questo mese, il mese di ottobre, iniziamo adesso con il martedì pomeriggio. Allora, ogni secondo martedì del mese siete invitati appunto nella nostra parrocchia a prendere una bella tazza di caffè. Io ci sarò e spero di vedere anche voi e stare un po' in compagnia, così chiacchieriamo un po' insieme. Nel frattempo però andiamo avanti con la bella musica italiana.

Ed è proprio simpatica questa canzone che arriva dalla bella regione appunto del Piemonte, un'altra bella regione del nord Italia che arricchisce veramente la bellezza della cultura e del paesaggio italiano. E devo dire che anche noi adesso ci stiamo divertendo e ci stiamo godendo questa bella primavera. Abbiamo avuto già delle belle giornate di sole, non molto calde, mentre in questi giorni insomma è stato un po' più fresco, però veramente la primavera è arrivata e lo vediamo dai colori che ci circondano. Io per esempio quando vado un po' in giro per vengo a casa oppure scendo qui nel paese, vedo già i fiori e veramente tanti colori e tante varietà, ma colori non solo nel giardino e nei fiori che abbiamo nei nostri giardini, ma chissà magari se possiamo usare i colori anche nella nostra cucina. Anche gli ortaggi e le verdure sono molto diverse confronto a quelli che usiamo durante l'inverno. Pensate, i colori possono darci una mano anche per quanto riguarda la nostra salute e la nostra alimentazione. Allora state bene attenti, questi sono i colori che dobbiamo usare se vogliamo aiutare una parte particolare del nostro corpo. Allora, tutte le verdure che hanno il colore viola ci aiutano per il nostro cervello, a sopportare il nostro cervello. Allora il viola si associa con il nostro cervello, quindi i mirtilli, l'uva viola, le melanzane, il cabbage, sono verdure che ci aiutano appunto a mantenere il nostro cervello più attivo, più giovane. Se invece vogliamo aiutare il nostro supporto immunitario, il nostro sistema immunitario, allora dobbiamo mangiare tutto quello che è giallo. Allora che cosa abbiamo di giallo durante questo periodo primaverile o estivo? Allora tanta frutta come il mango, l'ananas, altre frutte arancioni, i peperoni arancioni, il limone, il turmerico e tante altre cose arancioni. Quindi guardate un po' nei negozi, guardate anche i colori. Se invece volete aiutare il vostro cuore, abbiamo bisogno di tutto quello che è rosso. E allora scateniamoci con i pomodori, le fragole, le ciliegie, l'anguria o il cocomero, i peperoni rossi e anche il melograno. Allora questi tipi di verdure e di frutta veramente aiutano tanto il nostro cuore. Se invece avete problemi con il fegato, magari un po' di fegato ingrossato, aiutatevi con le verdure che hanno il colore verde. E quindi qui entrano in gioco gli spinaci, broccoli, tanto persemolo, asparagi, avocado, tutto quello che c'è di verde nei nostri negozi aiuta appunto per aiutare il nostro fegato. Invece l'ultimo, se avete problemi con l'intestino, magari anche con la digestione, ad aiutarvi sono le verdure e gli ortaggi bianchi. E allora qui abbiamo le cipolle, l'aglio, i funghi, i finocchi o anche i broccoli bianchi, il cavolfiore, quindi tutto quello che è bianco vi aiuta con l'intestino. Quindi vediamo un po' se funziona veramente i colori che ci danno una mano nella nostra alimentazione, nella nostra salute. Vediamo un po' se funziona.